0: Radio e ciocchi, così vuoi slagger, metti il digione a rubare il tlopi, pici bucci, se come stere.
1: Vuoi davvero un corrotello? Ci trovate con l'acqua su un god, una porta festival, un rascare, un gemidarno, un tasso in disco, un chiesto barai, un petti di ciò da stere. Én ezzel búcsúzom, holnap este én mixelek itt a rádió, ilyen szevasz.